Pure. Io collo suave. I bastieri sono suavi. Il consiglio è suave. E a sorriso. A fiato fiato.